0: alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se come tutti noi
1: carne, ossa
0: e pelle, e se mangian come noi.

0: sempre disse a ciascun lo dice ora bella
1: fior di ligi
0: dove sia
1: fior di ligi
0: dove sia
1: ora bella
0: nessun lo sa
1: ora bella
0: fior di ligi
1: nessun lo sa
2: scioccherie di poeti
1: scempiaggine di vecchi
0: ora bene unite ma senza andare in collera qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien le vostri amanti chi dice sicur pade invariabili sono i lor cori
2: lunga è esperienza
1: nobile educazione
2: pensar sublime
1: analogia d'umor disinteresse
2: il potere il carattere
1: protesti
2: trementi
0: spianti sospir carezze
2: svenimenti

0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 secchini.
2: E 1000 se volete.
0: Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore.
2: Da soldati d'onore.
0: E tutto quel farete che io vi dirò di fare.
1: Tuttissimo, bravissimi.
3: Bravissimo, signor Daniel Quezzetta.
1: A spese vostre, or ci divertiremo.

0: morti! Non son, ma poco men che morti!
1: Vedi!
0: No!
1: Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dormo!
0: Al marcial campo in rete li chiama!
1: Oime!

dal mattino alla sera si fa, si suda, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. E mezz'ora che sbatto il cioccolato è

¡Qué silencio! Infin che vanno i tuoi creduli sposi, come un loro comisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe

0: Regina mia, di te bisogno avrei.
1: E Dio niente che lei.
0: Ti può fare del bene.
1: Una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Parla piano e osserva.
1: Mi lavoro.
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe? Morre il mio Giuseppe.
0: Ed ora avrai maci fuori fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so!
0: Orben, se mai per consiglio...

0: Secondatemi, amico Don Alfonso, amico caro.
1: Bella improvvisata.
2: Li conoscete voi?
1: Se li conosco, questi sono i più dolenti.

0: E avete ancora coraggio di fiatare?
1: Avanti sera ci parlerem. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: E ora non si mangia.
1: Mangia, mangia, mangia.

0: Madame,
1: parla pur tu.
0: No, no, parla pur tu.
1: Un cospetto del diavolo.
0: Lasciate tale smorfie.

per carità parliamo con chi salvavettiamo. Per carità parliamo con chi salvavettiamo. Le si può più vediamo, non vediamo, non vediamo, non sono a casa giù, non casca giù. Le si può più vediamo, non vediamo, non vediamo, non sono a casa giù, non casca giù.

0: Son pronto, cara, a ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa gli avete detto?
0: Gli raccomandai di vederla bene.

tengo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio. Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascia un po' che io t'abbraccio per

0: parlandoti a quattro occhi, non sarei male se tu l'avessi.
1: Com'è? Cesse la forse alle lusinghe tue? Ma no, tu vuoi prenderti in me con spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi prova di suo amor, di sua fede, questo bel ritratto.

0: dite, fior di ligia Guglielmo si conserva fedele, d'ora bella infedela poi fu, per mia vergogna. Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo. Non parlo per lodarmi. Se facciamo tra noi, tu vedi, amico, che un poco di più merito, e anch'io lo dico, intanto mi darete 50 cecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagarvo.

Venite, io spero mostrarvi ben che fonde quel cervello che sulla frasca ancor vende.

0: poveretto me, cosa ho veduto, cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pellerei la barba, mi graffierei la pelle e darei

0: Briccona assassina, furfante ladra cagna,
1: lasciamolo sfogar.
2: E ben,
0: dov'è
2: chi? La tua fior di digi.
0: La mia fior, fior di diavolo, che strozzerei prima e dopo me.
2: Tu veri bene, bandelle differenze in ogni cosa, un poco di più me.
0: Ma cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam per castigarle sonoramente.
1: Io so quale. Sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Carolle.
2: La grotta di Lucano.
0: La porta dell'inferno.
1: Dunque restate celibi d'eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se